0: ke a leboga bodisaka kgotso.
1: Ndadevili ae bua le mogao ka mone ka Velkomo ka mone emametse ke le ka Velkomo ya ka Nightshift e theoetse ntate ke omametse lekhubung le 89.9 maobane o ne go la malome wa ka David Bekaota ntate ke molagaletsa katlego le mahlonolo jeka gole
2: Loi le ka enda temana re tswile re tse bona Loi ke o mametse 88.4 ke le ka mona ka Fanabile paka Loi ke boe mokuru ntate ke na le wena o ya go renya bohlano re le boe Loi ditshwarelo ntate ditshwarelo abuti tango
3: Mira lo golo go dumela go dire mo sondi go sondi le yo magana ma go ding ha ga le go eng go no ka u tika le ngolo di go mira ta mo na go bi di supa go go supa mwana matala go ke nya o tadela ga re di di hona di
4: Dumela petit veli o bua le Khame le feka go de botse go mametse ka le khubula 88.4 petit veli di ntse di tsama hantle ke a leboa ke na le wena petit veli
5: Abdiveli dumela, ke mareka melke tlhaka Bloemfontein ka mona. Ne ke re hlokometse bagani ba makolo hore gona le thapo e mathanka tsileng. Ha o kwa Bloemfontein ke 30 kilos furaletse Bloemfontein o ya Windberg. Ha o hlaka Windberg ke 30 kilos pele o kena Bloemfontein. Ke thapo ya mathakase di theoile di le tharo tsa makara tsela ka mona. Ke ma N1 mona di hlaka nqena ka leqeleng di fitela ka letsong la hoja. Ke o batho ba tlhokomela gore cable enono ba rola speedpeed ba se ba le teng empa fela ba tlhokomela ga ba atamela mone ba fokotse lebelo thank you really
6: ngwana mme re a leboa ka tlhokomediso eno momamedi o tla tlhokomela wena mogani a tla tsama mono N1 ngwaneso re a leboa ebile ga ba laola speedpeed ba se ba le mono he go laola speedpeed fokotsa lebelo ha o ya o shebile ka mono he momamedi e roba metsotso a pele wa tla gora ya boraro mme ke ntse ke o file monyetla gore re utlwe gore mesong ena ya la bobedi o mametse Lesedi FM o le go kae e re re mogaleng Lesedi dumela
7: ee lamboliso
6: dumela ntate
7: o itukela legodi nthoana malebogolo kenšhini wa lesanda bana
6: ntate legodi
7: ke o jele ka tsebe ke le Kimberley ka mona ka masimong ka 99.9
6: tsotlhe di tsamagantle
7: a boliso tsotlhe di tsamagantle mpane he jwale kana ke etsho atch o ne o chesa maobane boliso tlhabule le kene
6: a ka nnete go a bonala ntate legodi ke a leboa re o reng ya bohlano
7: thank you boliso
6: tshebeletso ke Lesedi mamedi dumela
8: ela mavolovolo
6: ela ngwana mmedi afa
8: Ae mbole tso ke tso pete.
6: A e tso tleditsa mahantle ngwaneso.
8: Ama wa modimo se mbole tso a go gela ka 99.8 le ka F ke ke patane ke ka mna ka tsima ke batho botsa tele go di ena ba le a ke 99.8 ke ke ka yena ya ha tshwere le nna ga mo tsima le ba di go tla mo tsena ba ne.
6: Oh, a e fela ke a le bo a re fumana mo ngwana mbe.
8: Ke ba ke 99.8 Eta ke o ile ke le poe mang a go ne ka tlhoko mo tsena e tsa majwana. Thank you boliso ke motho ya breakfast and lunch. Ha le ka utse mo rena rantse ba. Ya re re nya botlhate boliso.
6: Ke ya le bo mo rena rantse ba tsebele tso ke le sedi mamedi dumela.
9: Tsala ke le kae?
6: Me ke ya phela o pitse hantle.
9: A ke pitse ke vele.
6: E ya me ke mawe le tsala kae?
9: Vele ke o mamme ke ka 90.3 ke le ka mona ka maokeng. Ke mapatata ha re go re nya bohlano la ka tola ka.
6: Ke le buile hle a u shuma patata.
9: Thank you gatolaka.
6: Mame di tlokomedi so ke maatla ka nnete bile go tlhile hore le tona la kokta mane kwa Zulu Natal. Le beile ba sebeletsi ba tsa dikoduwa. Jwala ka rutlile bana ba tsa bulipi kwa na Afrika borwa ba hlile ba bontsitse hore ho tloa ka jenu maemo a tla ba mabeng. Alo ho di mo di pula tse matla tse a khang le di gola ka hare province ena ya KwaZulu Natal a hle bana beso

0: motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya hore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke Molelwa.
1: Re lehlohonolo e be re na le tlhahiso leseding eo re e hlokang ka opanya ha leihlo. Empa re na le kgetha hore re batla naha ya bo rona e tswele pele kapa dintho di dule di le tjena. Ho bonolo, re lo ingodisetsa ho kgetha ka la pele le pedi Phato 2026. Hape o ka kgona ho ingodisa online. Ke tlo romela molaetsa ona ho metswalle ya ka ho ba hopotsa. Sena sona ke selemo sa batjha. Ha re yeng batjha ba 2026 ka la pele Phato, ke rona bao.
2: Ema, ke bona hape.
1: Kgetha! Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Twasa le batuka. Tahoha. Breakfast. Breakfast. Breakfast.

0: di ba batla ba le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi ho fela ho le jwalo. Ke nako re itlhabolla ke le re itlhabolla. Wa tsama ga o hlabolla. Re o hlabolla hle bo ba bidi botle rena le wena re tlo kena mane mo re mahlafatsang basadi me ke ntse ke le ka ho kopana le moithuti wa rona e kare mohala wa hae ka nnete o kwetswe e ke lekile ka makgetlo ke ntse ke le ka e bang mohlomong re ka phomella he rena le mosadi eo re tla bua le yena haholo industry ena ya moroko e re keng ke Pina Still in Love.

0: Garfield, Kita Prince le Musa ena ke shake remix go le sedia fam drive le bila hore fela
1: ho thwe skolo sena se buang ka sona se ka mona ka itibaleng e ka mona ka botsabela ka di FA ne ka di FA
2: PlayStation
0: PlayStation
3: Aha. All right. Le bula ho le fela. Ho jola fela mo

0: Major League Birthday ya Shoprite. Mme re keteka ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantlha. Ka disolo tse jwalo ka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora Coffee Creamer ka 99 ranta. Le di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize Meal ka 159 ranta fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: But Alebza, no Tibos, no Boxinto. Ah, ndiyabulela, ndiyabulela uyenzile imini yami. Rherhenene. Akhopho ziyakhona. Rherhenene. Zime. Enkosi. Bawuma.

0: Mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya busupa ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya borobong ke nako ga ke fetela go gaetse dia motho se bidimo lefe ka tsa dipapadi
1: tsa dipapadi ho le se di
2: FM ha ke se ida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa hore tla thabela go ba mona.
1: Adi papa di holy city FM.

0: mamedi di fela mona di tabatsena tsa horra ya borobong ha re tiane o tsa o qetela tsa letsatsi leng tsa horra ya le shome kgetse dia motho
1: musi wa tsokile bo ile ha ho
0: o le bo ile na kgetse dia motho
1: a simo he mamedi ke metsotso e

0: Momamedi ditaba ha di fele ho felang a ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he di analetse dingwe sa no seng ka hora ya bohlano ga itsedi ya motho
1: Musiwa ke le buile ha ho nwana mme re tla boela re tiana hape ho sasa
0: ho le buile na ga itsedi ya motho
1: ha se mo he mamedi re ke etse jena

0: Sedi FM ke mollelo.
1: Le sedi ke mollelwa, mollelwa wa ka, mollelwa wa hao, mollelwa wa sechaba. Ha e dutse ye le mashuma mabedi metsero be di tsena metsotso pele ho hora ya le shumelena le motsolomong. Ke lokela ke late pina ke ke pineng tswa ke Ludavi, Ludavin Rosa. Thanks with my father.

0: The boys mine, the boys mine ke Brendile Monica ba ga amotlwele fela thata go lona le langwa pana bana na ba ka moshanyana boy ye yona yetsa ba ile shebeletse la bona le senya matla lona eh le senya matla pontu
1: le ga
0: Ke ke o tsaya ke la ke a ke ga so ke tla di a ke o tsaya ne ke sa tsebe ke ke bone pedi itlanjwetse ha ile wo o tshwantse o be reta ke le wena wa bula mo mogotsi eke o tshoki mo o tsebe sequence ya ba ha
2: bona mo na ho ho be di mo
0: eh o tsaya ke sa tsebe wane ka re hla ka lefting ga ba ga gaiti
2: empa mona to go di ya gala ite
0: e ka ga isa isa mphani bone e khulo di ha sio
2: ha e bura di ya ya tso tsipiri bo
0: e ne ntse ke bua le veli ya ga ai go e hu jwang ke se ka ke batlo nghopotse se ke tla bona pe
2: hey
0: fela he a ntlo ntse di thusa se ke se buri sa bobedi e sale ge gakola go ebe ke momona mike wo wena o tlo wa boga go ka di ntata
2: ke nala le ntwe ntwe na ke nna ke nala a ya di bukeng
0: e ke jwa ka ntate motangwe la hla gakola motsiagi ha hona e mongala tla
2: ha hona e mongena
0: ke nna hape wa ne ke butitse bo ntlo
2: ke se buhudi sa boraro
0: ke ka ntata fetse a mpho a gane ba le ka kwa ke go tshoko wa bobedi a momona
2: mo wa bobedi to mongona number 3
0: Seletletse tswelele na le mohasula.
2: A bona tlwa.
0: O hantle ga tshe di
2: ya. Ke a phira wa phila wena.
0: Ah ke phitse ngwana mmehle ke phitse hantle. Ke bona ho ga go tswiga pe
2: re
0: futhu.
2: Ne le batle he re batle.
0: Ngwana mme.
2: Re di studio tse ntsha ga lamba tse ntle ga di track suit tse ntle ga ntho tsena ka ofela. Yo le ba lo nitsena ga di ga dula go di ka ofela #66 ke mollelo.
0: Mm.
2: Ba mere sebele tswale se di ka nkano ho rala shomere be simedi tla be ro fa RQB. Le naneo la baratani la laboraro le kgatlo la pele diphaposing tsa gaso tse ntšha tsa lesedi FM o tlo di fumana ka kotloloa metsesong e le somere metse metlhalo pele go gora epere re tla o fa ditšaba tse e leng gore di tlotlaile go romona go marangrang a dipuisano e be ka nkane go gora ya pele 5 play at 1 ditlabolane tse 5 tsa gora ya pele jwale ke laboraro mamedi ya tshebeletso ya lesedi setlhoke sa lerato ke tla di latlha gorenyana ya bobedi # ha mamelwe diphaposing tse ntšha tšha se bo di sa boga go sa okela
0: ke o kwa ntse di bua di direng sudu la mba di tekise o zona o di tlhalo so le tsona di ntsha le go tsi dieta tse
2: ntse he la jwa la
0: ke mo le ngwe jaaka
2: mo sa ke fike kana ba ne ho ho ngata ke le di ntsha di le ngata ke ke utlo se mmana ke a paga se ke sa tsebe go jwa le di hula kae se mme ke le betse di baseball tsela tse re go be di tsere o lo e pa ke sa isa mankeng Re tsoga la mbate mo tso boya haka.
0: Ngwana nne mo tshe so ko mo tswa go apega di bafela tse ke ga ke ketse.
2: Re re o bua ka mona ha ke tse bona le mo bulelang ha ha.
0: O tshwanetse ha le tjena o so tsa pinya mane o eketse mo pholo ka go mo
2: fufu. Ka ikekele.
0: Eh ha o batla ho phodile ngwa pholo ha o batla ho futhuma ho futhuma le di khemega ke tsa di ushe.
2: Ai di tsena di shethe lo era. Me ba di. Ba di tsa ka
0: fu. Ka itse di ya ka huluki. Ke tokomela le go lie u ka mane e gebe sentse ke di tshibilela ho yena o tabo sontso o tle o ipalama ha ke tlo.
2: Ke se ke shebisa screen sena ka mana ka ditabinga ma batla bona go rena
0: batla bona ke ba
2: ka bo ska ke raka drink ya mo se a ke raka metsi
0: lieu
3: khaitedi ya motho
0: a ke a bona ho fedile ka lehlako go lane khaitedi ya ka le nna ke re cheke ska ka tswa ka fole ho momamedi mamedi hle sentse ke sa di saketsa tsena ha ke fa lieu ha di

0: mametse Ponto wa Selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamelwe.
2: Ponto wa Selebo, le rato la hao.

a juicy fruit. Mamela tsebeletso ya lesedi. Ha re ke re e sheba dipapadi mona he. Re ke re sheba dipapadi dimetse nako hore re tle re di shebe ka jeno. Go bana ke itse ya qala Betway Premiership ke re sheba rona mafelo ga be ke ditlankana jwang re bona re tsatsinla mao ba

0: mametse ponto wa selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele ponto, ha mamele.
0: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho lesedi FM. Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho lesedi FM.
2: Ke nnete re qhuba bosiu tshebeletsong ya lesedi. Momamedi, ke tlotla ke o fa ditlabelane tse hlano tsa hora ya pele. 5 play at 1 maqhubung a kgaso 87.7 ho ya jalo 106.6. Jwale re a kganna maqhubu isela mamakao a o tla gantle, ga re sana mathata a eng kapa eng a o e leng gore re kopana le ona. Re sana mathata na jwale ga gatetse pele gantle ka makgethe ntle le tshitiso ya eng kapa eng. Tle ke shebe ntho tsa ka marangrang mona ponto gore na di ntse di tsamaya jwang. Tle ke shebe dintho tsa ka gore na di ntse tlile di tsamaya jwang mona go marangrang a dipuisano. Ya ka mare ka Facebook at ponto wa selabo at lesedi FM re teng bakeng sa gago. SABC Plus ke app o ka e kenyang ya SABC founung ya gago gore o tlo mamele tshebeletso ya lesedi neng kapa neng o le kae e kapa kae. E lesome le metso mo metsotso ka mora hora ya pele re tle re o fe ditlabelane tse tlhano tsa hora ya pele.
3: Ke tseo ditlabelane tse hlano tsa hora ya pele lenanong la RQB le ponto wa selebo ho lesedi FM fela. Ke tseo ditlabelane tse hlano tsa hora ya pele lenanong la RQB le ponto wa selebo ho lesedi FM fela.